0: 90ern
1: der dich überrascht. Capisco che è stupido cercarla in te.